0: Gilgamesh?
1: What?
0: Gilgamesh?
1: What?
0: Gilgamesh?
1: What?
0: Gilgamesh?
1: What?
0: Gilgamesh?
1: What?
0: Tiasero, Basi. Tiasero, Basi. Tiasero, Basi. Abasi? Abasi? Tiasero, Basi. Sakwali Amantia, yo. Sakwali Amantia, yo. Chi è rumba la musica Yango. Egway.